mille tre, mille tre. Van fra questi contadine, camerieri cittadine,

mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e mandogli